Gam mapalgi napal, hai no mapalni, hai ka mapalgi. Chang khona lemjavini, mitafamdi thokpani, mangauthiba khoimunasu. Maral di natte, ningol matagi, khongchatni lainampuba mahousagi shahumba.